Vedi a me vani da su. E qua che mamma non va a si su da. Sa se rodi di mi di ma fu. E radi e. Tu ne vuoi o bane si mi eva. Sa vani mi. Oh. Che diamo con la mia.

gente. Oh, Ebenezer, Osha. Hey, Rakata Kabara Masata Kabaya. Osha Nasi.

아트 사라 아와라 Come on, come on, come on! I will sing it again, Monsieur. Yeah. Oh, Atu, sing it, sing it, sing it on the way. Ah, yeah. Amanina, Monsieur. Yeah, Atu, Sarah. Ah, da, da, da, ah, da, da, da, ah, da, da, da.

Nandere baba posabri kaba. Watam semaye novi yase. So vito viasi muni ama. Na winyakopa umuto nini mo. Watam si viasi nina kono champ. Na diobaye diyo winyakopa obani. Onono batra hoda.